credere, non credere. Stringimi, stringimi, parlami, abbracciami. Abbracciami, abbracciami.

e abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E c'è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce e mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da da da da da, dancing.